mata. Una faccia, una razza, tanti cane te terrazza, che talaxe teso eschio, no mata. Odin, dove va? Nistras di

mata. Una faccia, una razza, tanti cane te terrazza, che talaxe teso eschio, no mata. Odin, dva, nistras dit.